sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che dietro ogni grande canzone c'è sempre una storia da raccontare. Da lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

0: You are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: La notte come il giorno.

0: venerdì 28 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è «Morto un papa, se ne fa un altro». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che, dietro ogni grande canzone, c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto dopo l'arrivo della polizia. È morta così Lorenza Isceri, 45enne, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello. Prima di compiere il terribile gesto, Vella ha attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che era riuscita comunque ad allertare le forze dell'ordine. Un dramma familiare si è consumato invece a Finale Ligure, dove un intero nucleo composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita in via dei Forti di Legnino. La scoperta è venuta quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. All'interno dell'abitazione, i militari si sono trovati davanti i corpi senza vita dei tre. Tragedia anche a Ostia, dove una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime erano madre e figlio. Gli esteri, la caduta dell'Iran è alla nostra portata e il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti, la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,39 euro al litro, il gasolio a 2,147 euro. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari in relazione a un esposto presentato dal Sindacato dei Militari su militari che hanno aderito al partito di Vannacci. Obiettivo dei PM è verificare l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare. Sarebbero almeno 2 militari che avrebbero legami col partito di Vannacci e sui quali si starebbe svolgendo accertamenti. Per la difesa di Vannacci, però, non ci sarebbero reati. Lo sport e il tennis. Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open dopo aver battuto in 4-7 l'australiano Tristan Schulkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo con lo stesso risultato il secondo e 6-4 invece il terzo. Al quarto e ultimo set piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Dean Sweeney, numero 123 al mondo. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciata nel vuoto a sua volta, il femminicidio ha costato la vita a Lorenza Isceri, 45enne dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta dal viadotto Lora lungo l'autostrada. Prima di compiere il gesto, Vella aveva attuato un vero e proprio agguato alla donna, bloccandola in un garage prima di sequestrarla nel bagagliaio di un'auto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva avvertito le forze dell'ordine chiamando il numero unico 112.
1: La caduta dell'Iran è alla nostra portata, questo è il monito lanciato da Netanyahu durante il brindisi per il Capodanno ebraico. Un conflitto che però potrebbe durare ancora a lungo. Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto, quando gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo conflitto.
2: Attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Nella notte sono poi circolate immagini di un altro incendio in un deposito vicino al porto, ma la struttura non è stata identificata. Su fronte diplomatico, nelle ultime ore Zelensky ha annunciato che gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, potrebbero recarsi a Kiev già nei prossimi giorni, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin non è escluso la possibilità di arrivare a un accordo di pace.
1: Il governo studia una nuova breve proroga del taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi al litro, attualmente in vigore fino a domani. Secondo alcune fonti la misura durerà fino al 10 settembre e successivamente il governo procederà con misure selettive. Tenere sotto controllo i prezzi dei carburanti che continuano a salire è l'obiettivo dell'esecutivo. La benzina è arrivata a 2,039 euro al litro, il gasolio a 2,147.
2: Alluvione in Nepal, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive i due operai da una galleria nel nord del paese dove erano rimasti intrappolati dalla catastrofica alluvione dello scorso 26 agosto. Decine di soccorritori nepalesi hanno lavorato per una settimana per farsi strada attraverso diversi tunnel ostruiti dall'inondazione nei cantieri di costruzione di dighe e impianti idroelettrici. Subito dopo il disastro, le autorità nepalesi avevano stimato che circa un centinaio di lavoratori potessero essere rimasti intrappolati in almeno un tunnel.
1: Lo sport, il calcio, colpo del Verona che nei 16esimi di Coppa Italia elimina il Cagliari battendolo 2-1 in trasferta e ora affronterà la Roma. Saranno dunque almeno 3 le squadre di Serie B agli ottavi, dopo che anche il Palermo di Inzaghi ha travolto il Mantova in casa 5-2. Regalandosi la trasferta di Bologna per il prossimo turno. Il quadro verrà chiuso la prossima settimana da Fiorentina-Pisa e Genoa su Tirol.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Da oggi il governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi 2 in carica per 1412 giorni dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 e si appresta a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni dunque non sarà più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d'Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi in cui scorrono alcune immagini di questi quasi 4 anni. Occupazione, sostegno alle famiglie e tasse, poi ancora sicurezza, sanità, scuola e sport. È l'opuscolo che Fratelli d'Italia distribuirà a quanti parteciperanno alla cerimonia.
1: I prezzi dei carburanti continuano intanto a salire. La benzina è arrivata a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. E domani è l'ultimo giorno dello sconto di 17 centesimi delle tasse sul gasolio deciso dal governo. L'esecutivo sta studiando una mini proroga di 4-5 giorni finanziata con le accise mobili, cioè con l'aumento delle tasse sui carburanti dovuto all'aumento del prezzo. Una misura ponte per arrivare a un consiglio dei ministri la prossima settimana che dovrebbe varare aiuti mirati alle categorie più colpite dal caro carburanti.
2: L'esercito ucraino ha lanciato diverse ondate di attacchi ieri sera contro la città russa di Sochi, tra cui un raid con droni contro una nave russa e un deposito di petrolio. Un video diffuso dalla marina ucraina mostra le conseguenze incendiarie dell'attacco sulla nave. La Nefrit faceva parte dell'infrastruttura marittima ed energetica russa e supportava le operazioni petrolifere e del gas, la manutenzione delle piattaforme offshore, il trasporto di merci e personale e lavori tecnici subacquei. Una persona invece è morta e altre 3 sono rimaste ferite a seguito di un attacco delle truppe russe a Odessa.
1: Un palestinese è stato ucciso ed altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area a nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrice ad est di Khan Yunis.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto. Il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli si guadagna un posto al terzo turno degli US Open, dopo aver battuto in 4 set l'australiano Schoolkate. Il tennista romano cede 6-3 il primo parziale, ma si riscatta vincendo 6-3 il secondo e 6-4 il terzo. Al quarto e ultimo piazza il break nel momento decisivo e chiude i giochi sul 7-5. Eliminato invece Lorenzo Musetti, che esce di scena contro un altro australiano, Sweeney, numero 123 al mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, the Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: L'idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che, dietro ogni grande canzone, c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.
34: Studio Radio, Original Classics.

0: 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la Premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi, a capo del suo governo tra l'11 giugno 2001 e il 23 aprile 2005, per un totale di 1412 giorni.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Donald Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
2: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, e il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, di 45 anni, dirigente dell'azienda originaria di Lecce che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
1: Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre dormivano, poi si è sparato. E invece la tragedia è avvenuta a Finale Ligure, nel Savonese. Daniele Baruzzo, 59 anni, impiegato in un'azienda di automotive, ha preso la pistola e ha ucciso nella loro abitazione il figlio di 15 anni Mattia e la moglie Paola Siri, architetta e libera professionista. In una lettera ha spiegato perché l'ha fatto: problemi familiari che erano diventati troppo pesanti da sopportare. La vicenda riporta al centro della cronaca un'altra tragedia avvenuta nel quartiere Capitolino di Pietralata. Solo pochi giorni fa a Roma erano stati trovati morti Luca Basciano, 42 anni, la moglie e la loro figlia di 5 anni. Anche in quel caso l'ipotesi investigativa è quella di un duplice omicidio seguito dal suicidio.
2: E allarme per la carenza di sangue in Italia, a mancare soprattutto il gruppo zero positivo. Le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero tali da poter garantire la compensazione interregionale. Il Centro Nazionale Sangue ha chiesto alle associazioni dei donatori di volontariato uno sforzo teso a incrementare le sessioni di donazione. La FIDAS ha fatto sapere di aver potenziato la chiamata attiva.
1: Lo sport venerdì di tennis agli US Open e si parte con il programma del terzo turno che per l'Italia vedrà in campo Jasmine Paolini. La testa di serie numero 19 viene dalla vittoria nel derby contro Lucrezia Stefanini e a partire dalle 17 se la vedrà contro la romena Soranna Cirstea, contro cui è avanti 3-0 nei precedenti. Nel torneo maschile invece è spazio a Carlos Alcaraz, che affronterà il cinese Wu. Nel doppio debuttano Bolelli e Vavassori e le sorelle Williams.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosaria. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
2: We play the best classics, more than you can imagine.

torna Harroward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Harroward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Harroward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: are listening to Studio Radio. Studio Radio.
1: Tra poco, un altro grande successo.

0: sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il frangente storico che viviamo pare complesso e caratterizzato da una fase di transizione, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al 52esimo forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del Capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gota dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
1: Nel giorno in cui il governo di Giorgia Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni, la premier taglia il traguardo esprimendo gratitudine e un forte senso di responsabilità. Per la Presidente del Consiglio la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, queste le sue parole sui propri social. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il Presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del Presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato in un videomessaggio che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev visiteranno presto sia l'Ucraina che la Russia. Un morto e tre feriti è intanto il bilancio di un attacco su Odessa in Ucraina lanciato dalle forze russe.
1: L'ha gettata dal cavalcavia della 1 e poi si è lanciato nel vuoto, è il femminicidio che si è consumato lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello. La vittima è Lorenza Isceri, 45 anni, dirigente d'azienda originaria di Lecce, che risiedeva a Firenze. L'uomo invece è Federico Vella, 36 anni, anche lui residente nel Fiorentino. Stando alle ricostruzioni della polizia, l'uomo ha spinto nel vuoto la donna, sua ex compagna, per poi gettarsi a sua volta. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva allertato la polizia prima di essere uccisa.
2: Anche la scuola deve far fronte ai cambiamenti climatici e la grande maggioranza degli istituti non sono attrezzati per affrontare le temperature sempre più alte. È l'allarme lanciato dalla Società Italiana di Medicina Ambientale, che va nella stessa direzione delle richieste che arrivano da più parti su un posticipo dell'avvio dell'anno scolastico. I cambiamenti climatici registrati nel nostro paese impongono modifiche nel settore della scuola, spiega Sima in una nota. Ad oggi risulta che solo l'11% degli istituti sia dotato di sistemi di climatizzazione.
1: I motori al via il weekend della Formula 1 col Circus che fa tappa a Monza per il Gran Premio d'Italia. Oggi si scende in pista con la prima sessione di libere in programma alle 12.30, mentre la seconda scatterà alle 16. Domani pomeriggio alle 12.30 l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche in programma alle 16. E domenica alle 15 il semaforo verde della gara. Intanto Charles Leclerc ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky. Sentiamolo.
3: Vincere, io ho una voglia di vincere che è enorme, quindi è su quello su cui sto lavorando. Non guardo troppo i numeri degli altri, anche se sicuramente quando guardo intorno con le persone che ho gareggiato nella mia carriera hanno mondiali e io ancora no. Però quello
4: ma
3: che mi importa quello che mi importa è vincere in rosso.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che, dietro ogni grande canzone, c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti, ma nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elise Lain.
1: Il frangente storico che viviamo appare complesso e caratterizzato da una fase di transizione. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al 52° forum di Cernobbio. L'Unione Europea assuma iniziative per ordinamento internazionale equo, si legge ancora nel monito del capo dello Stato. A Cernobbio, come da tradizione, si ritroverà il gotha dell'economia, delle imprese e della finanza e gli esponenti della politica, che riflettono sugli scenari geopolitici, economici, tecnologici e sociali e sulle loro implicazioni per le aziende e per gli stati.
2: I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner saranno domani sabato prima a Mosca e poi a Kiev, lo ha riferito la TASS, mentre ieri il presidente ucraino Zelensky aveva preannunciato una visita imminente dell'inviato e del genere del presidente Trump a Kiev. Intanto in tempi di guerra ibrida e con la Russia che mostra la sua offensiva sull'Europa, la Finlandia ha messo in piedi la più grande esercitazione di protezione civile dalla Seconda Guerra Mondiale.
1: La cronaca: due persone sono morte in un'esplosione avvenuta mentre stavano maneggiando esplosivo per le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat. I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta in periferia. Non lontano dai corpi è stata trovata un'auto risultata rubata. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell'arma.
2: È prematuro dire che ha fatto tutto il padre ed è ancora sotto indagine il ruolo della madre. Dopo i primi risultati dell'autopsia sui corpi della famiglia di Pietralata, restano ancora vivi diversi interrogativi a cui rispondere. Sono 4 i proiettili sparati che hanno ucciso il padre Luca Basciano, la madre Valentina Panbianco e la figlia di 5 anni insieme al cane di famiglia. Bisognerà attendere però i risultati definitivi. Non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano.
1: Scuola, l'anno scolastico inizia con tutti i docenti in cattedra. Ad affermarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, col ministero che ha effettuato tutte le immissioni in ruolo per un totale di 37.430 unità. Alla stessa data, lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo erano 29.685. E il crocio di chi guida il dicastero di Viale Trastevere ogni anno a settembre è sempre lo stesso: che siano troppi i supplenti, troppe le classi senza docenti o addirittura gli istituti senza presidi, o che il personale amministrativo sia insufficiente. Valditara quest'anno può assicurare che è stata coperta la quasi totalità delle supplenze, pari a circa 118.000 posti.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

I'm programmed to a schedule. Wobbly.

0: Sono le 13:03.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi dagli ultimi 4 anni. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 € al litro per la benzina e 2,157 € al litro per il gasolio. Nel giro di qualche giorno, pieno da 50 litri di gasolio costerà 1,45 € in più, uno di benzina 1,50 € in più, secondo le associazioni dei consumatori.
1: Da oggi intanto il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni, numeri da record per Meloni, che non è più solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato la leader del PD, Elly Schlein.
2: In Oriente un palestinese è stato ucciso e altri 3 sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco da parte delle forze israeliane a nord di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza, riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le forze israeliane hanno aperto il fuoco nell'area nord di Khan Yunis, uccidendo un palestinese e ferendone altri 3. Le stesse fonti hanno aggiunto che i veicoli militari israeliani hanno anche aperto il fuoco con mitragliatrici a est di Khan Yunis.
1: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isheri, la 45enne, lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello, dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il tragico fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne, che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
2: Un bimbo di 2 anni, residente con la famiglia Polla nel Salernitano, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono di Napoli, dove è stato trasportato dopo aver ingerito solvente per pittura. Dopo essere stato portato dai sanitari al 118 al Luigi Curto di Polla, il bimbo è stato trasferito in elisoccorso a Napoli. C'è massimo riserbo sulle condizioni del bambino e il quadro clinico è sotto stretta osservazione, considerando che il liquido ingerito è tossico.
1: Scatta il controesodo di settembre. Sulle strade italiane ci si prepara a un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
3: La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in Behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che, dietro ogni grande canzone, c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9:15, 11:35, 13:15, 17:15, 19:15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Voleva denunciarlo, ma aveva troppa paura per farlo. Il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Successivamente si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutile il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico d'emergenza prima di essere uccisa.
3: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia, di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso di omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure, nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
3: Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio, che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Oggi Meloni è attesa a Bari per i festeggiamenti. Nella stessa città è prevista una contromanifestazione. 4 anni buttati, ha commentato dal leader del PD, Elly Schlein.
2: Crescono ancora intanto i prezzi dei carburanti, che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,46 euro al litro per la benzina e 2,157 euro al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
3: Lo sport, Formula 1. Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli. Dalle 16 in programma le FP2.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Disco party.
5: From Philadelphia to Prelude, we play the best disco ever.

0: La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che, dietro ogni grande canzone, c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.
1: Disco Party. The best disco classics ever.

0: Meteo.
1: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party.
3: The best disco classics ever.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: sarebbe riuscita a districarsi dalle fascette elettriche che l'ex Federico Vella le aveva stretto ai polsi prima di gettarla nel bagagliaio della sua macchina e sarebbe rimasta al telefono con la centrale operativa della polizia per circa 20 minuti. Lorena Isceri, la 45enne che giovedì è stata gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello proprio dal 36enne che l'aveva sequestrata. Non è chiaro se la donna sia stata colpita a morte prima del volo di decine di metri o se sia deceduta a seguito di un violentissimo impatto. Federico Vella, che sui social aveva già annunciato la sua intenzione di compiere un gesto estremo, si è poi tolto la vita lanciandosi da quello stesso viadotto dopo l'arrivo degli agenti.
1: È stata disposta l'autopsia invece sui corpi di Paola Siri e del figlio Mattia di 15 anni, uccisi a colpi di pistola dal marito e padre Daniele Baruzzo, che poi si è tolto la vita. Lo ha deciso il magistrato della procura di Savona, che ha in carico l'inchiesta sul caso dell'omicidio-suicidio avvenuto la notte tra il 2 e il 3 settembre a Finale Ligure nel Savonese. I corpi sono stati scoperti la mattina all'interno della villetta dove la famiglia abitava.
2: Ora in Nepal, dove le squadre di soccorso sono riuscite ad estrarre vivi due operai rimasti intrappolati in un tunnel nel nord del paese in seguito alla catastrofica inondazione dello scorso 26 agosto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, l'ondata di acqua, ghiaccio e detriti che ha devastato diverse valli della regione lungo il confine con la Cina ha causato almeno 1.280 morti, oltre 5.600 dispersi.
1: Questione migranti. In agosto sono sbarcate 2.995 persone, ossia il 37% in più su luglio. Da gennaio gli arrivi sono stati 19.562, in calo rispetto ai 42.693 di gennaio-agosto del 2025. Sono i dati dell'Agenzia ONU per i rifugiati. Anche nel 2026 la Libia è il primo paese di partenza, segue l'Algeria. A Lampedusa invece il 56% di tutti gli sbarchi a livello nazionale. Sempre nei primi 8 mesi del 2026 i minori arrivati da soli sono il 20% dal 18 dell'anno precedente.
2: Crescono ancora i prezzi dei carburanti che raggiungono i massimi degli ultimi 4 anni. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, oggi quello medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 2,046 euro al litro per la benzina e 2,157 al litro per il gasolio. Il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre. Il decreto del Ministero dell'Economia sarebbe già pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1: Intanto scatta il controesodo di settembre e sulle strade italiane ci si prepara un fine settimana difficile per chi viaggia. ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento da oggi e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di sabato e domenica. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi della riapertura delle scuole. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete.
2: E con questo è tutto, a più tardi. Disco Party.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City
1: Live. You are listening to Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma è poi emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna. Si tratta di un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
1: Voleva denunciarlo ma aveva troppa paura per farlo. È il racconto della madre di Lorenza Isceri, la 45enne lanciata dal cavalcavia lungo l'autostrada all'altezza di Barberino del Mugello dall'ex fidanzato 36enne Federico Vella. L'uomo l'ha prima chiusa nel bagagliaio di un'auto e poi l'ha portata sul luogo dove si è compiuto il fatto. Poi si è tolto la vita con lo stesso gesto. Inutili il tentativo di salvarsi della 45enne che aveva chiamato il numero unico di emergenza prima di essere uccisa.
2: La crisi dell'ex Silva arriva ad un nuovo passaggio critico. Sono partite infatti le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesserà più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'AIGI, ossia l'Associazione Italiana Giuristi di Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
1: Dall'estero è bufera nel reform di Nigel Farage, dopo che un'inchiesta di Channel 4 mostra due alti funzionari del partito, James Orr, responsabile delle politiche del partito, e Dan Jukes, stretto collaboratore del leader, organizzare il finanziamento di tre sondaggi per il partito da parte di una società statunitense per un costo totale di 32.500 sterline e suggerire a un finto donatore un modo per aggirare le regole inglesi sul finanziamento ai partiti. I due funzionari si sono poi dimessi in attesa dell'indagine interna.
2: Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, arriveranno a Kiev e poi a Mosca nei prossimi giorni, lo riferiscono fonti dell'agenzia russa TASS. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio, secondo le autorità russe della regione di Krasnodar. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche una nave russa con un drone navale.
1: Lo sport, il calcio, Genoa-Como apre la terza giornata di Serie A, match in programma alle 20:45. De Rossi verso il 3-5-2 con Sabella ed Ellerson sulle fasce, davanti in coppia con Colombo più Osmaic di Vitigna. I nuovi acquisti e Sharawi e Zibue tra i convocati. Fabregas verso la conferma della formazione che ha vinto a Napoli. Formula 1, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti le prime libere del Gran Premio d'Italia. A Monza il Monegasco si è piazzato davanti all'altra Ferrari di Lewis Hamilton, subito dietro la Mercedes di Russell. Quinto tempo per Kimi Antonelli, dalle 16 le FP2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Venerdì certamente non possiamo mancare noi a portarvi questa ventata di tecnologia. Benvenuti con Radio Web, io sono Maurizio Rossi. Dai, anche oggi state comodi perché ci sarà tanta musica che è un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Poi la cosa importante è che ci siamo noi ancora a svelarvi tante novità di questo mondo veramente, diciamo, anche affascinante e curioso.

Si entra subito nel vivo della trasmissione, amici, seguiteci perché oggi sarà una trasmissione davvero importante, incentrata soprattutto sull'economia e la società digitale da qui ai prossimi anni. Si parla sempre di crisi del modello ad supported e anche l'ascesa dei micropagamenti, un po' come si evolverà il modello economico storico del web, che è basato sulla gratuità dei contenuti in cambio della proliferazione pubblicitaria dell'utente. Sta mostrando ormai delle crepe profonde, perché l'aumento dei sistemi di blocco del tracciamento, la fine dei cookie, diciamo, di terze parti e anche la saturazione della pubblicità display hanno spinto molti editori e creatori a creare delle alternative sostenibili. Ecco, quindi noi in questo periodo assistiamo all'ascesa di piattaforme che sono basate su micropagamenti trasparenti, abbonamenti diretti come Substack o piattaforme di membership. Quindi gli utenti, ecco, dimostrano una crescente disponibilità a pagare delle piccole quote mensili pur di poter accedere a contenuti verificati, privi quindi di clickbait e senza banner invasivi, segnando un po' anche il passaggio verso un web più etico e un web di qualità. Ecco, quindi si partirà veramente alla ricerca di nuove forme per le aziende per poter pubblicizzare i loro prodotti. Come si evolverà da qui ai prossimi anni questa cosa?

E dopo la musica, amici, noi andiamo ancora avanti nella puntata di Radio Web, perché adesso volevo parlarvi anche di protocolli decentralizzati, perché sta nascendo, diciamo, una rete aperta, o forse, ecco, una rinascita, perché dopo un quindicennio, diciamo, che è stato caratterizzato dal monopolio dei grandi ecosistemi chiusi, cosiddetti walled garden dei giganti tech, sta emergendo un forte movimento di ritorno alle origini aperti di internet, attraverso quindi l'adozione di protocolli di federazione come ActivityPub e AT Protocol. Quindi l'esperienza dei social media si sta un po' sganciando dalla singola azienda. Sì, perché un utente oggi può creare un proprio profilo su un server autonomo ed essere quindi in grado di interagire, seguire ed essere seguito da persone che sono presenti su piattaforme diverse, esattamente un po' come avviene da sempre con le mail. Ecco, questo approccio quindi garantisce la portabilità dei propri follower e dei dati personali, eliminando anche il rischio di rimanere intrappolati nelle decisioni unilaterali di una singola piattaforma aziendale. Insomma, uno si crea una specie di social tutto suo. E sì, l'era dell'internet aperto che sta tornando.

Sottolineò un brano del genere, infatti ce lo siamo ascoltati fino all'ultima nota. Adesso volevo parlarvi di un po' quello che ogni giorno subiamo, anche noi, il sovraccarico informativo. Sta tornando di moda, diciamo, soprattutto fra le aziende, il minimalismo digitale, in risposta un po' alla notifica, diciamo, permanente, al flusso ininterrotto di brevi video progettati per catturare l'attenzione che sta, diciamo, crescendo, sì, con una forte reazione, diciamo, culturale ed ergonomica nota come il minimalismo digitale. Quindi non si tratta, ecco, di rifiutare la tecnologia, ma un po' di riprogettarla per renderla uno strumento al servizio dell'uomo, come dovrebbe essere, quindi non una fonte di distrazione cronica. Si sta diffondendo l'uso del Dumb Phone, ovvero i telefoni essenziali che permettono solo le chiamate e messaggi, un po' come avevamo con i nostri vecchi Motorola o il Nokia. L'adozione, diciamo, di schermi ad inchiostro elettronico, i cosiddetti e-ink, che servono per la scrittura e il lavoro d'ufficio e l'impostazione di limiti rigorosi sull'architettura delle notifiche. Beh, dovete sapere che ci sono aziende tech molto avanzate che stanno un po' adeguando i propri sistemi operativi introducendo la modalità di disintossicazione digitale sempre più avanzata, quindi molto più fluidi, molto meno arzigogolati, ecco questa parola, e anche forse più puliti anche dal punto di vista grafico.

E torniamo ancora nel futuro, amici, perché in questa puntata voglio parlarvi anche di robotica, che ha compiuto un salto evolutivo fondamentale. Avete visto che cosa hanno fatto in Cina ultimamente questi robot, che addirittura correvano, saltavano da fermi circa 2 metri in altezza. Pensate, ecco, è un salto, come dicevo, proprio fondamentale, anche con il passaggio dai bracci meccanici fissi e ingabbiati ai robot umanoidi bipedi, che sono in grado di muoversi negli stessi spazi progettati per gli esseri umani. Beh sì, sono equipaggiati con mani pluriarticolati, visori stereoscopici ad alta risoluzione, intelligenza artificiale, quindi permettono anche loro di agire in autonomia. Questi nuovi robot industriali sono in grado di sollevare dei carichi, smistare pacchi nei magazzini di logistica e svolgere dei compiti di montaggio ripetitivi a fianco degli operai. Ecco, è un'introduzione, diciamo questa, dei robot in azienda, che non solo punta ad azzerare gli infortuni sul lavoro nelle mansioni magari quelle più gravose, ma apre qui chiaramente un dibattito profondo sulla riqualificazione della forza lavoro umana e sulla necessità di riformare, diciamo, i percorsi di formazione professionale a livello globale. Quindi l'umano che cosa farà? Diciamo, non servirà più? Beh, sicuramente ci sarà una riduzione, questa bisognerà aspettarsela, però sicuramente l'essere umano andrà proprio a controllare, diciamo, questi robot umanoidi, che non facciano tanto casino, insomma, anche perché con l'intelligenza artificiale sì, vengono addestrati, però ecco, ci potrebbe essere sempre un bug, qualcosa magari che potrebbe interferire proprio con il loro operato, e qui l'intervento umano diventa indispensabile.

È stato bello anche oggi essere qua con voi. L'appuntamento con Radio Web che termina, e su questo brano arrivano anche i nostri saluti. Io mi fermo, vi ringrazio per l'ascolto prestato. Da Maurizio Rossi è tutto, ci ritroveremo insieme con il nostro magazine Radio Web lunedì su questa radio alla solita ora. Intanto vi auguro di trascorrere un buon fine settimana.

0: Planna 1800 e Monte Campione. Planna 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: www.studioradio.it. The Vintage Station.

0: sono le 17.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto, schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori sanitari di salvargli la vita.
1: A Pozzuoli, in provincia di Napoli, una 33enne e il suo compagno di 37 anni sono stati travolti da un'auto mentre camminavano sul marciapiede. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 43 anni, arrestato dagli agenti della polizia municipale con l'accusa di tentato duplice omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 43enne, che avrebbe manifestato da tempo un interesse nei confronti della donna, avrebbe notato quest'ultima mentre passeggiava mano nella mano con il compagno.
2: I carabinieri hanno arrestato un quarantenne per violenza sessuale commessa in ambito familiare nei confronti di un bambino che all'epoca dei fatti aveva 8 anni. Si tratta dello zio del piccolo, nei cui confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico emessa dal GIP di Termini Imerese su richiesta della procura. Il provvedimento scaturisce da indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla dirigente dell'istituto scolastico frequentato dal minorenne, che aveva parlato degli abusi subiti ad una sua maestra.
1: Lutto nel mondo dell'imprenditoria italiana. È morto a 92 anni Giuseppe Crippa, ragioniere brianzolo, noto per aver fondato l'azienda Brianza Plastica, diventata leader mondiale nel settore e rappresentativa del comparto produttivo monzese. Si è spento ieri. A dare l'annuncio alla famiglia, che ha pubblicato un post sulla pagina Facebook dell'azienda.
2: Passiamo alla politica. Da oggi il governo Meloni diventa il più longevo nella storia della Repubblica Italiana, con i suoi 1413 giorni. Numeri da record per Meloni, che non è più solo quindi la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, superando in questa particolare classifica Silvio Berlusconi. Intanto arriva il commento della leader del PD, Elly Schlein, che afferma 4 anni buttati.
1: Il calcio. Inizia oggi la terza giornata della Serie A e ad aprirla Genoa-Como alle 20:45. Si gioca domani alle 18 invece il big match a San Siro tra Inter e Napoli. Il match è stato presentato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, anche in relazione alla sconfitta che hanno subito i partenopei nella seconda giornata.
3: Io credo che alla fine siamo solamente alla terza giornata, siamo dispiaciuti per aver perso in casa col Como, ma deve comunque regnare l'equilibrio perché ci sono ancora tante partite da giocare. Siamo all'inizio della stagione, come ho detto prima, abbiamo la Champions da iniziare, siamo in una fase sicuramente dove la squadra c'è da migliorare sotto l'aspetto fisico e domani affrontiamo una bellissima partita, perché comunque è uno scontro diretto tra la prima e la seconda del campionato scorso. Bisogna andare con molta fiducia e poi, fatta la partita di domani, penseremo a quella che è la partita con l'Arsenal mercoledì.
1: Sempre domani, ma alle 15, Fiorentina-Torino, alle 20:45 sarà la volta di Roma-Atalanta.
2: E con questo è tutto, più tardi.

Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No!
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
26: Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Studio Radio, Original Classic.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che dietro ogni grande canzone c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

0: Sono le 18.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump, arriveranno a Mosca e poi a Kiev nei prossimi giorni. Lo riferiscono fonti all'agenzia russa TASS. Proprio ieri il presidente ucraino Zelensky aveva annunciato in un videomessaggio ripreso da Ukrainska Pravda che i negoziatori statunitensi impegnati a mediare una possibile soluzione alla guerra contro Kiev avrebbero visitato presto sia l'Ucraina che la Russia. Intanto attacchi ucraini nella notte contro Sochi sul Mar Nero, dove un drone ha provocato un incendio in un deposito di petrolio. Kiev ha lanciato diverse ondate di attacchi sulla città, colpendo anche

0: una nave russa con un drone navale.
1: Intanto il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il suo intervento al forum TEA di Cernobbio in merito ad una guerra ibrida che dice sia in corso da anni, ha dichiarato:
2: non c'è riunione internazionale, riunione europea, dove non si parli di guerra ibrida, di attacchi che possano condizionare la vita democratica in Occidente. Noi abbiamo il dovere di difendere la libertà del voto, abbiamo il dovere di garantire la democrazia senza allarmismi ma con grandissima determinazione.
0: Ora negli Stati Uniti per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme è scattato nella notte quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
1: La cronaca: un uomo di 63 anni, sua moglie di 57 e la figlia di 19, tutti di origine siriana e regolari in Italia, sono stati accoltellati oggi nella loro abitazione alla Dispoli. È successo intorno alle 13:20. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati tutti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La posizione dell'altro figlio della coppia, un trentenne, è al vaglio con l'ipotesi di tentato omicidio.
0: Ieri sera nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro, un allevatore di 63 anni, Luigi Soma, è morto schiacciato dal suo fuoristrada mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola. Secondo quanto appurato dai carabinieri e dai soccorritori arrivati sul posto, l'uomo sarebbe sceso dal mezzo e non avrebbe tirato il freno a mano. Mentre chiudeva il cancello dell'azienda agricola, il pick-up Toyota si è messo in movimento e lo ha travolto schiacciandolo e provocandogli traumi fatali che non hanno permesso agli operatori di salvargli la vita.
1: I motori e Formula 1 è di George Russell il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere nel venerdì a Monza. Il britannico della Mercedes ha chiuso in 1:22.599, secondo la Ferrari di Charles Leclerc e terzo Antonelli. Domani ultime prove e poi sarà caccia alla pole position.
0: Ed è tutto, a più tardi.

4 settembre 2026 è venerdì, la chiesa ricorda Santa Rosalia. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno "al cuore non si comanda" ricorda come i sentimenti non rispondano a leggi o volontà e spesso sono essi stessi a dettare le regole delle nostre vite. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1260 i ghibellini di Siena prevalevano sui guelfi di Firenze nella battaglia di Montaperti, avviando così il dominio senese sulla Toscana. Nel 1882 Thomas Alva Edison inaugurava a New York la prima centrale elettrica al mondo. Nel 1893, in una lettera, la scrittrice Beatrix Potter formulava la prima stesura di Peter Coniglio, inviando al figlio della sua ex governante la storia di quattro piccoli conigli di nome Flopsy, Mopsy, Coda di Cotone e Peter. Nel 1900 entrava in vigore anche in Italia la Convenzione dell'Aia, che limitava gli armamenti più nocivi. E nel 1922 a Tampere, in Finlandia, Paavo Nurmi fissava il primato mondiale dei 2000 metri piani a 5 minuti 26 secondi e 3 centesimi. 80 anni fa, nel 1946, all'Assemblea Costituente Italiana, la mozione di Tommaso Perassi proponeva l'adozione di un sistema parlamentare. Sarebbe stata approvata il giorno seguente. Nel 1972, doppio oro italiano alle Olimpiadi di Monaco di Baviera, con Klaus Di Biasi nei tuffi dalla piattaforma dei 10 metri e con la squadra maschile della sciabola. Nel 1977 a San Cristobal, in Venezuela, Francesco Moser conquistava il titolo di campione del mondo di ciclismo su strada. Nel 1993, serata finale al Festival Bar, la canzone vincitrice era Battito animale di Raff. Nel 1998 si depositava la domanda di registrazione per la società Google, avrebbe gestito il motore di ricerca internet lanciato da un anno. E nel 2007, a causa di un infarto, moriva 54enne a Roma il popolare conduttore TV e imitatore Gigi Sabani. Nascevano il 4 settembre, nel 1850 il generale Luigi Cadorna, nel 1913 l'architetto Kenzo Tange, nel 1914 l'attrice Lina Volonghi e nel 1934 il velista Cino Ricci. Sono nati oggi anche il conduttore televisivo Amadeus nel 1962, le cantanti Carmen Consoli nel 1974 e Beyoncé nel 1981, il musicista e produttore discografico Mark Ronson nel 1975 e per chiudere l'attore Lorenzo Balducci, nato in questo giorno nel 1982. Per il 4 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Un drone russo ha colpito la sede centrale dei servizi di intelligence ucraini nel centro di Kiev e ha preso di mira direttamente lo studio del capo dell'organizzazione. Lo ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram, aggiungendo che ci sono dei feriti e affermando di avere dato ordine al capo dei servizi di intelligence di rispondere in modo adeguato, significativo e, se possibile, proporzionale all'attacco russo. Le nostre forze armate, afferma il leader ucraino, sosterranno questa risposta.
1: Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per circa un'ora gli agenti hanno cercato di convincere un uomo ad arrendersi e a scendere dai cavi del ponte di Brooklyn. La situazione è precipitata quando l'uomo, armato di coltello, si è avvicinato rapidamente ai poliziotti e si è scagliato contro uno di loro. A quel punto un agente ha aperto il fuoco ferendolo gravemente. L'uomo è deceduto poco dopo in ospedale. L'allarme era scattato nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, quando l'uomo era stato avvistato mentre camminava sui cavi dell'iconico ponte.
2: La politica, la festa del governo Meloni a Bari per celebrare la longevità dell'esecutivo. Il record è scattato

0: stato oggi con 1413 giorni in carica, uno in più del Berlusconi II. Quello di Meloni diventa così il più duraturo nella storia della Repubblica Italiana sui 67 succedutisi dal 1948 a oggi. Fratelli d'Italia celebra quindi il traguardo con un evento al porto di Bari, nell'area del terminal crociere alla Darsena di Ponente. I cancelli sono stati aperti dalle 16 e l'intervento conclusivo della Premier è previsto dalle 19. Nella stessa città una contromanifestazione è stata organizzata da associazioni, sindacati e collettivi di sinistra.
1: La cronaca, svolta nelle indagini sulla morte di una quarantenne argentina ritrovata il 14 agosto in un cortile a Messina. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta, ma poi è emerso che la vittima era stata strangolata. La polizia è riuscita a risalire all'ultima persona ad aver avuto contatti con la donna, un 44enne tunisino che nel frattempo era stato arrestato per altri motivi e che avrebbe poi confessato il delitto che sarebbe stato commesso al culmine di una lite tra i due.
0: La crisi dell'ex Ilva arriva a un nuovo passaggio storico. Sono partite le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che interesseranno più di 2.500 lavoratori. A trasmettere la documentazione ai sindacati è stata l'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, ha spiegato il presidente dell'AIG Nicola Convertino in una lettera. Una scelta che Convertino definisce un atto dovuto e inevitabile, diretta conseguenza dell'improvvisazione visa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre.
1: Formula 1. Mercedes replica con il miglior tempo di George Russell nelle FP2 monzesi all'1-2 ferrarista dell'ora di pranzo. Il pilota inglese chiude in 1 minuto 22 secondi e 559 millesimi il suo time attack decisivo. La rossa non perde però la scia del leader grazie al secondo tempo staccato da Charles Leclerc a 120 millesimi da Russell, mentre Kimi Antonelli con l'altra freccia d'argento è terzo, a sua volta incollato alla SF26 del Monegasco 21 millesimi. Domani ultime prove, poi sarà caccia alla pole position. Per il calcio l'anticipo della terza di Serie A alle 20:45 in campo Genoa-Como.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live.
1: Spot.
0: Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che, dietro ogni grande canzone, c'è sempre una storia da raccontare. Dal lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.

0: La musica che conosci, le canzoni che hai amato, gli artisti che hanno fatto la storia. Ma cosa si nasconde in behind? Le curiosità più sorprendenti, gli aneddoti che non conoscevi, il retroscena, le passioni, i vezzi e le stranezze dei protagonisti della musica. Un viaggio dentro le storie che hanno accompagnato le nostre vite per scoprire che, dietro ogni grande canzone, c'è sempre una storia da raccontare. Da lunedì 7 settembre, Behind, dietro le storie della musica, torna su Studio Radio. Tutti i giorni alle 9.15, 11.35, 13.15, 17.15, 19.15. Behind, la musica non è mai stata così vicina. Parola di Marco Mantovani.
1: Spot. Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.
1: Alle 21 in punto, Disco City Live.

0: Marco Reverberi presenta.
1: Sì, sì, lo presento io. Buonasera, come state? Benvenuti al Disco City Live. Grazie. Disco City Live anche in questo mercoledì 2 di settembre. Abbiamo cominciato il mese nuovo. Oggi qui ci sono qui, non qui. Qui intorno, diciamo, soprattutto in Appennino ci sono state delle grandinate, ma qui giù il caldo insiste ed è caldissimo e umidissimo. Cerchiamo di rinfrescare un po' la serata con il nostro appuntamento settimanale. Il Disco City Live di questa sera verte sulla disco music, infatti è un disco from disco 100% disco music dei nostri anni. Come al solito, qualche grande classico, qualche cosa che forse non abbiamo mai messo e qualcosa ravanata là nei cassetti dimenticati nel corso del Disco City Live degli ultimi anni. Bene, voglio ringraziare gli amici che sono collegati attraverso Studio Radio, gli amici che sono collegati attraverso Radio Silver, gli amici che invece stanno prendendo posto nel nostro salottino musicale giusto per squassare la chioma e battere un po' i piedini. Poi, se volete mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp, il numero è 348 45 31 700, oppure potete seguire direttamente sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live la diretta e quindi chattare, cercando di giocare, se volete, indovinando i brani, insomma scherzando un po' in compagnia, no? Fino alle 23, ma vi ricordo che alle 22.30 ci sarà il momento con il Disco City Mix, anche stasera 30 minuti, in cui uno dei DJ amici del Disco City Live si produrrà nella sua musica mixata. Giusto per cominciare questa sera un pezzo di quelli storici per quanto riguarda la disco music. Siamo infatti nel 1978 ad opera di un grande produttore di musica disco.
2: Disco City.

Beh, lui era davvero un genio della musica da ballo, anche perché sue origini russe, perché lui di fatto è russo, cioè sto parlando di Boris Medney, che ha dato vita a questo progetto della Beautiful Band nel 1978, veniva dalla Russia con solide basi classiche. Quindi questo è un disco, a dir la verità, insomma, che è piuttosto è maestoso, è anche un po' pomposo da un certo punto di vista, però insomma. Fu un grande successo, avete ascoltato That's the Mini, Boogie Motion, era il 1978, primo singolo di questa sera, ad opera del grande Boris Medney.

uno di quei lavori interessanti del 1980, quando c'era la transizione, insomma, dalla disco music alla, chiamiamola, dance per intenderci. Gli Start Point hanno fatto qualcosa di molto buono, perché sono rimasti saldamente ancorati alla disco music degli anni precedenti, però con quelle piccole cose che già li stavano trasportando verso il nuovo decennio che li cominciava. Get Ready Get Down, questo è il mix su Chocolate City del 1980.

scelta vantaggiosa questa e molto oculata, quella degli Atlantic Star, quando si chiamavano ancora New Band, che nel 1976 si sono messi insieme. Poi nel 77 due album, oggi molto ricercati, costosi, collezionati. Ma evidentemente era quella musica molto complessa che insomma non portava a casa la mica. Hanno deciso nel 1978 di chiamarsi Atlantic Star e di passare alla disco music. La disco music fatta bene con Stand Up, il loro primo singolo. Nel 78 hanno già avuto successo e poi nel 79 l'album dell'Exploit, dal quale abbiamo ascoltato questo Kissing Power. Erano gli Atlantic Star.

questa è roba tetesca con Jackie Robinson e Pussyfoot. Era il 1976, un po' di saluti, se no ci perdiamo. Allora, benvenuti al signor Steve, a Filippo e Giselle, i ragazzi di Fossombrone, al Fabri e ragazzi caldi del forno in quel di Rimini. Devo salutare i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo e Pepe. Devo salutare anche Mila, Marco il Bastia, Marco di Genova, Luciano, Mauro di Roma. Saluto anche Enrico di Ferrara, grazie per essere con noi, Roby e Loris. Ah, devo un graditissimo ritorno questa sera. Anche quello del Mago Orla. Grazie per essere con noi e ovviamente l'immancabile Claudio.

Vien da dire, alzi la mano chi non l'ha mai ballato, forse qualcuno non lo ricorda, ma nel 1978 questo mix, pubblicato su Columbia, di Marilyn McCoy e Billy Davis Jr., ebbe un notevole successo. Tirava forte in discoteca, tirava forte in radio e si sentiva un po' dovunque. Shine on Silver Moon, Marilyn McCoy e Billy Davis Jr. Benvenuto anche al nostro amico Giampa.

che bel pezzo e che bei ricordi. Devo ringraziare Mila che insomma ha tirato fuori tutta la sua sapienza e si è ricordato che questa in realtà è una cover, la cover del singolo dei Sue Kramer, ma questa è la versione assolutamente più celebrata e anche più centrata, ovvero quello di Camouflage con You Got The Power nel 1976, cede il posto a un 79.

Lui è uno di quelli che aveva capito tutto. Uno degli storici del soul e del rhythm and blues, che ad un certo momento ha abbracciato nel modo migliore la musica da ballo, e sto parlando di Joe Simon, che se n'è andato, se non ricordo male, c'era il Covid, credo il 2021. I Wanna Taste Your Love, dall'album del 1979, Joe Simon. Un saluto a Ottavio. Mi sembrava strano che proprio Ottavio, amante della disco, si perdesse lo speciale sulla Disco Music. Il prossimo rimane nel 79.

è molto più sotto traccia, ma anche qui c'è tu, tu, tu. Non per niente è un 79 come già Simon, ma nel 79, ragazzi, non era possibile levarsi dalle scatole qui. Andà, poi nell'80 è sparito, però quel 1979 era, non dico ovunque, ma insomma non era molto lontano. Bene, con Bamboo la versione strumentale di Jorge Steam nel 1979, pezzo molto carino, molto ben fatto, bel mix, dal 79 all'80, ma qui c'è tanta roba.

è stato uno di quelli che ha messo il cravattino, roba elegante, forse anche il frac, alla musica da ballo. Nel 1980 esce il suo album d'esordio, che porta il titolo del brano che stiamo ascoltando in questo momento e che si intitola Come to My World. Voce strepitosa, già corista con Stevie Wonder, ha lavorato con Jané, ha lavorato con un sacco di altri musicisti. Quelli bravi negli States arrivano da qualche... voi entrate in qualche chiesa battista negli States, trovate nel coro della chiesa gente che canta così. Lui era uno di quelli. Michael Wyckoff, che purtroppo per tanti problemi nella sua vita, insomma, è finito malissimo, addirittura era diventato anche un senza tetto, poi purtroppo se n'è andato qualche anno fa. Michael Wyckoff, la bellissima Come to My World.

Per fare disco music così ci vuole uno bravo. O comunque quelli bravi la fanno così. John Davis era uno di quelli bravi. E purtroppo abbiamo perso anche lui. John Davis Orchestra nel 1978 con Whatever Happened to Me and You. Devo salutare anche Danilo. E poi... aspetta, ah, vabbè, ci guardo dopo. Come al solito sono una miriade, una miriade di fogliettini. A finire così. Dunque, siamo nel 1978, lì rimaniamo. Sfera d'appartenenza, il giro, tra virgolette, inverted comma. La mia insegnante di inglese me lo faceva sempre vedere con le ditina per aria, inverted comma, le virgolette, della sfera di appartenenza del giro di Moroder. Questo.

qui un qualche tu tu. Non è esattamente quello del 79, però quello è il tu tu. Invece questo è tu tu, tipo il rototom, no? Con quell'effetto. Quindi Stainless Steel, opera del braccio destro di Moroder, ovvero Pete Bellotte. Non mi stupirei, non lo ricordo, però se alla batteria per esempio c'è un certo Kid Forsey, è probabile. More Than Meets the Eye, era il 78, Stainless Steel, abbiamo raggiunto le 21 e 49 passate, il prossimo.

una delle tante bellezze disco di uno dei geni della disco music, Greg Diamond con i suoi Bionic Boogie nel 1978 e la splendida Cream, Always Rises to the Top. Detto questo, invece, voglio ricordarvi che al termine dell'appuntamento di questa sera sarà pubblicato nell'apposita pagina in www.discocity.it la playlist dei brani che stiamo ascoltando. E poi vi ricordo la replica, dopodomani, ore 20 però, solo

si faceva chiamare Jackie Carter, non era ovviamente il suo nome vero era Jackie, no, non Jackie, ma Jacqueline, Jacqueline Nemorin, tedeschissima, questa è roba di Tedeschia. Il produttore, arrangiatore, il factotum di quest'album di Jackie Carter è un bravo produttore, nonché credo anche ingegnere del suono, forse, non ne sono così convinto, però tedesco. L'album ebbe un grande successo con Treat Me Like a Woman, credo. Il brano che avete appena ascoltato dall'album pubblicato nel 1976 si intitola Honey.

Nella seconda parte del 1979 aveva preso piede anche un po' l'high energy, cioè questi pezzi disco, tipicamente disco, ma con una velocità notevole, come questo. Dopo l'ultimo successo ottenuto come Bazooka, Tony Camillo nel 1975 torna nel 1979 con un singolo pubblicato anche su Mix, è quello che state ascoltando e che si intitola Se le rock. Tony Camillo comunque non aveva bisogno di pubblicità, lui è un autore, produttore e arrangiatore di altissimo livello, vinse anche dei Grammy Award, uno soprattutto con, cos'era, Midnight Train to Georgia, con Gladys Knight and the Pips. Farina del suo sacco insieme a tanti altri grandi successi. Tony Camillo e i suoi Bazooka.

in assoluto il brano più disco e più riuscito da questo punto di vista della discografia di Daryl Cameron, cioè Captain Sky. Si intitola Moonchild e, come scriveva giustamente Mila, è un disco oggi costoso e ricercato nella versione mix. Moonchild 1979, Captain Sky, 22:09 ormai. Voglio ricordarvi allora che alle 22:30 terminerò la parte parlata, tra virgolette, della trasmissione per cedere il posto all'amico DJ che si produrrà nei suoi 30 minuti di mixato, e questa sera con noi ci sarà Miki Galeazzo.

hai nel cassetto un pezzo così nel 1979 e non lo fai uscire. Questa è la versione estesa, cioè la cosiddetta extended version, che sarebbe stata pubblicata evidentemente su Mix, che però non è mai uscita nel 79, è stata recuperata recentemente e pubblicata nell'apposita compilation ufficiale su, della Spring Records, ma è solo nella versione pubblicata su CD, non c'è nella versione doppia pubblicata su vinile, se non ricordo male. Con Lock Contest erano i Joneses.

questo è nella disco music, diciamo così, un po' come The Wall di Pink Floyd, no? Devi arrivare per forza al punto dove dice music, prima se no. Michael Zager Band, un altro Michael Zager con Jerry Love, il suo socio, avevano capito tutto della musica da ballo. Music Fever 1978, altro album dal quale non si butta nulla come il maiale. Roba esagerata, un saluto, mi stavo dimenticando anche di Valerio. Chiedo scusa Vale, che si diverte sulla mia Mariade. Dunque, dal 1978, piccolo passo indietro, 77.

Tutti che ballavano presi da una sorta di isteria collettiva sulla pista da ballo saltellavano come dei pazzi. Questo era Eddie Holman, il brano che si intitola This Will Be a Night to Remember nel 1977. Sarà una notte da ricordare.

0: ancora ancora lì mi viene il magone se penso alle Bumblebee Unlimited del 1979. Questa era Space Shuttle Ride. Mi viene in mente Ladybug, l'associo a dei momenti in radio davvero assolutamente indimenticabili. Ma siamo di fatto arrivati alla conclusione, quindi abbiamo ascoltato della buona disco music, abbiamo fatto quattro salti, ci siamo stretti intorno ai nostri ricordi, un po' nostalgici, è vero, però sempre comunque buona musica da ballo è e rimane. Questo era il volume 1, quindi si presuppone che poi la prossima settimana ci sarà il volume 2. Vi lascio quindi ricordandovi che ci sarà l'appuntamento con il Disco City Mix tra un attimo, con il mixato di Michi Galeazzo. Poi ricordarvi che ci sarà anche la pubblicazione della playlist in www.discocity.it e ancora la replica dopodomani, ma alle ore 20 su Studio Radio. Grazie agli amici di Studio Radio, agli amici di Radio Silver, a tutti quelli che hanno partecipato e seguito l'appuntamento di questa sera. Grazie agli amici del Salottino Musicale. Noi ci risentiamo la prossima settimana. Buonanotte.
1: Al mixer Michi Galeazzo.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Do you remember the disco days?

Disco Party. Music selected by Tony Marano.

Disco Party. Music selected by Tony.

0: Moderna, Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party, Disco, Funk and much more.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, di nuovo insieme in questo venerdì, ben ritrovati con Maurizio Rossi. Innanzitutto voglio augurarvi di trascorrere uno splendido weekend. Noi adesso siamo qua pronti per parlare di tecnologia alla radio, lo facciamo immediatamente anche perché vogliamo concludere alla grande questa settimana. Abbiamo avuto tante novità importanti, oggi comunque ci dedicheremo magari un po' di più alla sicurezza informatica. Restate con noi.

Siamo sempre attenti alla sicurezza, amici, questo voi lo sapete, e soprattutto attenzione perché, ecco, in fatto di novità, la redazione del sito Android a Torti avrebbe analizzato il codice che è presente nella versione 234.09 dell'applicazione del telefono di Google, scovando un dettaglio molto interessante. Sentite, quello che sembra anticipare l'arrivo della tecnologia Scam Detection sugli smartphone del marchio Vivo. Beh, come si può intuire già dal nome, è il sistema per la protezione dalle truffe, che è stato già visto in azione sui Pixel e sui Samsung Galaxy di fascia alta della generazione S26. È stato messo a punto, dicevamo, da Google e sfrutta un modello di intelligenza artificiale che ha gestito il locale per identificare un tentativo di raggiro effettuato tramite chiamata tempestivamente. Quindi l'esempio più chiaro è quello di un falso operatore bancario che chiama la potenziale vittima con l'obiettivo di convincerla a farsi comunicare le credenziali dell'home banking, ad esempio, o le informazioni sui metodi di pagamento, magari facendo anche leva sull'esigenza non reale di aggiornare dati anagrafici o bloccare un bonifico in uscita o altro. Beh, purtroppo questo accade sempre più spesso. Beh, al momento comunque non è dato sapere su quali modelli arriverà, ma non è da escludere il debutto di Scam Detection sui telefoni della serie X500 di Vivo, che è attesa, attenzione, per il mese di settembre. Saremo a vedere, però dovrebbe essere anche molto utile, diciamo, di questi tempi un'applicazione del genere.

Andiamo ancora avanti perché adesso, amici, parliamo di browser con tante novità. Magari molti di voi usano Mozilla, che ha recentemente confermato il nuovo supporto per uBlock Origin, a differenza di Google e Microsoft. Ora ha deciso di offrire un ad blocker nativo in Firefox per iOS, quindi gli utenti non dovranno installare delle estensioni di terze parti. Ci sono però, attenzione, delle limitazioni. Firefox include la protezione antitracciamento, che può bloccare elementi traccianti e annunci pubblicitari con codice di tracciamento. Ecco, proprio nei giorni scorsi Mozilla avrebbe pubblicato una pagina di supporto che conferma lo sviluppo di un ad blocker nativo su iOS. Beh, non è indicato nella release note della versione 153, in quanto è una funzionalità sperimentale disponibile a un numero limitato di utenti. Quando attivato, l'ad blocker blocca vari tipi di pubblicità, questo a livello di rete, diciamo, e anche reti pubblicitarie di terze parti, elementi traccianti, cosiddetti tracker, correlata agli annunci, annunci di terze parti pubblicati da siti web e formati pubblicitari invasivi, come pop-up e overlay. In alcuni casi, ecco, potrebbe non funzionare correttamente. Questo dipende però, attenzione, dalla tecnologia che viene usata dal sito. Questo blocco avviene sulla base dell'elenco di filtri aggiornato da EasyList. Gli utenti possono attivare o magari disattivare l'ad blocker per tutti i siti o per un singolo sito durante la navigazione. Non vengono bloccati i contenuti sponsorizzati in Firefox Home nella schermata di nuova pagina. Beh, una funzione che sicuramente potrebbe essere utile.

dopo la musica, amici, restiamo più o meno nell'ambiente, perché se vi piace ascoltarle in cuffia c'è una novità. Noi ne parliamo, Samsung che avrebbe intenzione di ampliare il suo catalogo di dispositivi audio con il lancio delle cuffie wireless over ear, andando così a competere direttamente con le alternative come l'Apple AirPods Max 2 e tanti modelli della categoria che sono comunque già presenti sul mercato. È l'indiscrezione che arriva da una fonte che è solitamente molto affidabile quando si tratta del brand, il sito Sam Mobile. Il nome in codice assegnato internamente al dispositivo durante la progettazione sarebbe Galaxy H1, un riferimento che è stato scovato nel codice dell'applicazione Galaxy Wearable. Quindi l'accostamento alla connettività Bluetooth confermerebbe che si tratta di un modello senza fili. La fonte dell'indiscrezione cita anche JBL Tour One M3 come un modello simile a quello che è in fase di sviluppo. Ricordiamo però che il marchio è controllato dalla Harman, che è a sua volta di proprietà Samsung dopo l'acquisizione avvenuta nel 2016. Ecco, non dovrebbero arrivare a breve, si prevede il lancio a inizio 2027, forse insieme alla prossima generazione di smartphone premium della serie Galaxy S. Per quanto riguarda le caratteristiche, sono attesi, dicevo, il supporto a Bluetooth 6.0, alla tecnologia SSC, appunto ultra high quality, e la cancellazione attiva del rumore, così anche l'integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale in linea con quelli che potremmo oramai definire il trend del momento.

anche oggi gran bella musica nella playlist che ci sta accompagnando qui a Radio Web. Adesso però parliamo anche di OpenAI, perché c'è una proposta che lascia tutti a bocca aperta di questi tempi. Secondo l'informazione del Financial Times, OpenAI, ecco, starebbe discutendo con l'amministrazione Trump per cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google o Meta potrebbero adottare questo approccio. Obiettivo che è prima di tutto, si è capito, politico, in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale, dalla perdita di posti di lavoro, soprattutto anche ai rischi per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Quindi, offrendo una fetta, diciamo, di questa torta direttamente al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli guadagnandosi i favori dell'amministrazione e consolidare i profitti futuri. Questa mano tesa alla Casa Bianca arriva proprio in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale presentata dal governo. Infatti OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello con la grande rivale Anthropic, che invece è stata costretta proprio a sospendere l'accesso al modello Fable 5 per un po' di tempo per i cittadini stranieri, e questo per ragioni di sicurezza nazionale.

Abbiamo avuto bella musica, abbiamo anche parlato di tecnologia quest'oggi ampiamente in questa puntata, però è arrivato il momento dei nostri saluti. Ci fermiamo qua. È tutto, amici, dalla voce di Maurizio Rossi. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Il nostro prossimo contatto viene come sempre rinnovato a lunedì. Vi aspetto su questa radio alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere una buona estate.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio